Gira, gira, ogni coppia cerchio va. Ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà.